laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più, l'amore fu un calcio in culo.